ne teve i gerere se gamba u mi rosa puta in te i poja i pave o cube cue kao un tamba o i peo miaco i lore mamanga poca poca ni tungu su ne i poli leo i ah mante ganase ama.